0: Hit. Gaula. Good Hit.
1: Un altro giorno di chi vien che sono lì. Entre Paris e Rome, mais moi je rentrerai.